0: È troppo difficile.
1: Sì, veramente troppo difficile.
0: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
1: Ma soprattutto tu, no?
0: Dai, versami un altro drink.

pistoche, c'è c'è, surge, paia, va. Ciao robobolice, ciao, sushi e paglia.